0: su.
1: Ehi, ce la fai!
2: Se vuoi che cavo vai!
1: Oh! Quasi! Io su di ne nemmeno! Quanto sei di d'accordo! Ma perché mi hai dato per un caso? Quando hai anche ne vuoi che ne vuoi?
2: Se vuoi che cavo vai! Se vuoi che cavo vai! A te la vuoi reazione! Uffa da saluti! Aye,
1: I dream of when they want me patching, and you wake coming to. Now, so that's what you know.

from me no be ban in channel. I'm beside the cell. We are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now yesu beside one sir. Moji di sa metu mi aye wehi. Amu bua ne se ani owure. Ye didi o se u betu mi aye. En aye su tine ne sa. O de kao mweni chira won sa. Ha! Sani ya muji di etia no. Muji di enye mkwa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna de amu mwa. Hey adi anche sumpo.

0: sama yan ke sa Hazal yanira la la la la la Amen chuno kemne
1: ate Asono te
0: Asono Asono te Obia obia ni wo dia ni wo dia ni wo
1: Right Asono one can